si poca toca te ho quite tu chiama china china chiuta chiama tara tara chiuta e io che ho la te ho ta cura e zio e che ho e ho una quando quando haramai te tocca.